0: Tanti vero è, usce non s'amta.
1: Musica Romelic Gulsesmis Radio Čuenevuri.